0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Sia e Nicky Jam, Cheap Thrills. Daddy Yankee, Sígueme y te sigo. Lil Nas X, Jay Christ.

0: Kenny Man e Sebastian Yatra, Ni Gucci Ni Prada Remix.
1: Vediamo che è Gucci Ni Prada, Gucci Ni Prada, Gucci Ni Prada.
0: Alvaro Soler, Mañana.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Enrique Iglesias y Mike Towers, te fuiste.

0: in streaming con la nostra app.
1: Sono le 5 e 2 minuti. E a Cancun sono le 22 e 2 minuti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti,
3: che radio ascolti,
2: tu rispondi sempre: Vibra FM.

www.radiofm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio UMFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Jo, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
5: Escúchalo, cántalo, bailalo, bailalo.
6: Bailalo, 15 minuti da ballare solo su Vibra FM.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
2: Non sta sognando, ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 02 79 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa. Cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
4: Ecco la merenda.
5: Panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Squadra Jeans, mi ricevete?
8: Forte e chiaro.
7: Abbiamo un jeans da recuperare.
8: Dove si trova?
7: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
8: È ancora operativo?
7: Negativo.
9: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
8: Squadra Jeans, missione compiuta.
10: Vibra FM. Hay alegus,

0: Sabato esagerato! Sabato 26 settembre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come due lattine di birra Moretti a 1,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you, Prix. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio. Più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

Elettra Lamborghini. Pam pam. Major Laser e Paloma Mami, che lo

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante?
2: Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
4: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.

0: potete aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Da Casparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70%. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
8: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.

0: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
1: Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
3: Io a Valdobbiadene.
4: Io a Mogliano. A
5: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
6: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
7: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
8: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
9: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Io da Movenpick ci faccio un super aperitivo. Cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
1: Per me il bello è dopo cena. DJ set, eventi, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere? Al Movenpick. Vivi tutta la serata, aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Movenpick a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.
0: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
3: Squadra Jeans, mi ricevete?
4: Forte e chiaro.
3: Abbiamo un jeans da recuperare.
4: Dove si trova?
3: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
4: È ancora operativo?
3: Negativo.
5: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
4: Squadra Jeans, missione compiuta.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy & Boch, Saint Bonnet, Rosenthal, e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
2: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni, fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso. Chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: sabato esagerato. Sabato 26 settembre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come due lattine di birra Moretti a 1,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love you, Prix.
1: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. Un sistema organizzato per far superare illecitamente l'esame teorico della patente con suggerimenti forniti dall'esterno è stato scoperto dalla polizia locale di Verona con la polizia stradale. Decine di ufficiali e agenti hanno preso parte all'indagine nata nel 2022. 41 persone sono state rinviate a giudizio. Perquisizioni sono state effettuate oltre che in Veneto anche in Emilia-Romagna.
3: Emanuela Zilli sarà la direttrice dell'ospedale di Cittadella anche per i prossimi 5 anni. Il rinnovo del contratto è stato sottoscritto dalla direttrice generale dell'URSS 6 Euganea Patrizia Benini. All'ospedale di Cittadella la programmazione regionale ha assegnato la funzione di riferimento per l'Alta Padovana per il trattamento dell'infarto miocardico, dell'ictus cerebrale e delle patologie polmonari con necessità di alto impegno assistenziale.
2: Da domani al 24 gennaio ad Asolo Treviso, a Villa Freia, saranno aperte le porte per la prima volta al pubblico ospitando un'esposizione dedicata a Gustav Klimt. La mostra si intitola Klimt a Villa Freia, bellezza e natura nelle grafiche d'arte.
3: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.

0: chiamalo 0423 7367. Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
3: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
2: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
3: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: ¿Qué pasa contigo?

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: Libera FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Libera FM. Sono le 10 e 2 minuti. E a Maracaibo sono le 4 e 2 minuti.
2: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
4: Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Costanza, sudore e sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
10: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
11: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Go!

0: tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
3: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
2: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, a Padova.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Anche il bianco ha 1000 sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
5: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
2: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
2: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
5: Fino al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
6: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
5: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
6: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
7: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
11: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
2: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Iberica 34, Ponte di Nanto.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché no?
6: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: La forza di chi coltiva il futuro, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: Osa farti vedere, osa brillare. Ogni mercoledì di Mövenpick diventa Fluo Vision. Reggaeton commerciale, colori fluorescenti, make-up, gadget luminosi, energia e vibes contagiose. Se arrivi già fluo, lo shot è offerto. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Squadra Jeans, mi ricevete?
3: Forte e chiaro.
2: Abbiamo un jeans da recuperare.
3: Dove si trova?
2: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
3: È ancora operativo?
2: Negativo.
4: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
3: Squadra Jeans, missione compiuta.
0: Vibra.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
4: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
3: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
4: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Villa De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: Anche il bianco a

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
5: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
6: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
4: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: Sigla la traccia.
12: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. 4 brani di un cantante solo su Vibra FM.
13: Wait a minute. Who is that sexy?
12: I brani di oggi

0: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
7: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
6: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
7: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
6: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
8: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
2: Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Jo, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
4: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
3: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
4: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità.

0: il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatti aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

giovedì ha un solo nome, Notorious. Da Mobenbic il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mobenbic sui social.

0: stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
1: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
1: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
0: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
1: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Ivano Gamba Lubrificanti cerca personale. Cerchiamo figure in ambito ragioneria a tempo pieno e autista con patente B per consegne in zona. Se sei interessato, chiama Ivano Gamba Lubrificanti allo 0423 46 81 88. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni e ripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Solo alla Prix trovi offerte così, come birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
6: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
7: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipap en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Squadra Jeans, mi ricevete?
2: Forte e chiaro.
1: Abbiamo un jeans da recuperare.
2: Dove si trova?
1: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
2: È ancora operativo?
1: Negativo.
3: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
2: Squadra Jeans, missione compiuta.
4: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
6: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
10: Escúchalo.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Costanza, sudore e sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a €270 tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: C'è chi ogni giorno affronta la strada e chi lavora tra ferro, nylon e carta con fatica e precisione. Da oltre 40 anni Atlas realizza rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi e affidabili, italiani. Atlas a Gambellara, Vicenza.

0: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisci il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
1: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
3: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
4: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
3: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
4: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
5: Sirene Blu, tu di più.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
5: E le pratiche di detrazione?
6: Tutto compreso, chiavi in mano.
5: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
8: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
0: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
1: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
0: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
1: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Casa nueva,
11: casa nueva,
12: esto se hizo pa' perrear.
13: Tú querías reggaetón.
14: Dale.

0: GTR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
8: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
9: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
10: Squadra Jeans, mi ricevete?
11: Forte e chiaro.
10: Abbiamo un jeans da recuperare.
11: Dove si trova?
10: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
11: È ancora operativo?
10: Negativo.
12: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
11: Squadra Jeans, missione compiuta.

0: da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
6: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
7: Bad Bunny e Rosalía, La Noche de Anoche.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Io da Mövenpick ci faccio un super aperitivo. Cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
3: Per me il bello è dopo cena. DJ set, eventi, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere? Al Mövenpick vivi tutta la serata, aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
4: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vibra FM Notizie.
11: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Una domanda di viaggio che si conferma solida, accompagnata da una maggiore oculatezza nelle scelte e con segnali di una pianificazione a lungo termine. Lo evidenzia un rapporto di Emirates Italia, che opera tra Milano, Roma, Venezia e Bologna, in occasione della giornata mondiale del turismo in programma il 27 settembre. La propensione è di acquistare il biglietto settimane prima della partenza. Non solo una modalità alternativa di soggiorno, ma una componente sempre più strutturale dell'offerta. Il riferimento va all'agriturismo, un settore dell'accoglienza che risulta di riferimento in Veneto. Nel numero di settembre di Statistiche Flash, dedicato a domanda e offerta degli agriturismi, si segnala che le presenze hanno raggiunto 1,4 milioni, in crescita del 28,8% rispetto al periodo pre-pandemico. Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea. Il percorso espositivo che, partendo dal corpo femminile, propone una rilettura delle trasformazioni dell'arte del secolo scorso. La mostra al MUVEC di Mestre aprirà al pubblico domani e proseguirà fino al 14 febbraio. 47 opere tra dipinti, disegni, grafiche, sculture e fotografie.

0: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. A Padova dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
1: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
0: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
1: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
3: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Jo, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: X trovi offerte così, come birra Corona a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Da Gasparotto Mobili Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Chiama allo 0424 85100 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, aperti anche la domenica.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Vibra FM Notizie.
7: In redazione Mauro Baldan, bentrovati. Ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il governo del suo paese ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. In una intervista raccolta per Fox News, il presidente iraniano Pezeshkian ha spiegato: non vogliamo continuare. Il 26 settembre ricorre in tutto il mondo la giornata per l'eliminazione totale delle armi nucleari, istituita 11 anni fa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si fa appello alla necessità di adottare con urgenza una convenzione globale sulle armi nucleari, con la finalità di proibire il possesso, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione. Il 26 settembre 1986 debuttava Dylan Dog, personaggio creato da Tiziano Sclavi, che apparve per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L'alba dei morti viventi, scritto dallo stesso Sclavi e disegnato da Angelo Stano. Le celebrazioni per i 40 anni dall'uscita includono Dylan Dog Horror Show di Sclavi e Nicola Russo con la regia di Walter Malossi, la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore dal 28 ottobre al Teatro Eliseo di Roma. È tutto.

0: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
1: E per cosa, ingegnere?
0: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a casa

0: È produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800-651-651.
7: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
0: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
8: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
9: Escúchalo.

0: Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICH.

0: Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
1: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
0: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
1: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: Osa farti vedere, osa brillare. Ogni mercoledì di Mövenpick diventa Fluo Vision. Reggaeton commerciale, colori fluorescenti, make-up, gadget luminosi, energia e vibes contagiose. Se arrivi già fluo, lo shot è offerto. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi. Serena blu.
1: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
2: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
1: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
2: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
3: Sirene Blu, tu di più.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Ivano Gamba Lubrificanti cerca personale. Cerchiamo figure in ambito ragioneria a tempo pieno e autista con patente B per consegne in zona. Se sei interessato, chiama Ivano Gamba Lubrificanti allo 0423 46 81 88. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32.

0: sera.
1: La casa e goditi il tuo giardino.
2: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
1: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
2: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Squadra Jeans, mi ricevete?
5: Forte e chiaro.
4: Abbiamo un jeans da recuperare.
5: Dove si trova?
4: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
5: È ancora operativo?
4: Negativo.
6: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
5: Squadra Jeans, missione compiuta.
7: Magari non l'avevi pianificato.
8: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Costanza, sudore, sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
6: Vibra

0: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
1: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
3: Io a Valdobbiadene.
4: Io a Mogliano. A
5: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
5: il tè per le signore,
4: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Da De Grandis, tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali. Per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy & Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
7: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
8: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
9: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
10: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
0: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
4: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Saulis. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
1: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina. Energía, calor, pasión, 2 horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
7: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

www.rockfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Ecco la merenda.
4: Panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Il giovedì ha un solo nome, Notorious. Da Mövenpick il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
7: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
8: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
9: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
3: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
2: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
3: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM Radio.

0: fino al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
1: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
0: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
1: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: È il momento del prossimo rapper. Swag.

www.radiofmfm.it. Ascolta e riascolta Luxair e Adox Radio FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and Trap
1: su Vibra FM.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: A volte devi dimenticarti chi sei per immaginare chi diventerai.
3: Ego.
4: Rap and Trap.

www.radioshop.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: shopping. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: I nuovi talenti urbani, i classici che spaccano. Ego,
3: Rap and Trap.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta l'Oxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: È l'una e un minuto. E ad Acapulco sono le 17 e un minuto.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Vibra FM.